0: così anche poi, thank you. Wow. Trasando non si massima se cosa buon babo. Il nome è Nick Beach, the place to be tonight. Oh yeah.
1: 88.9 BoFM original.

0: Già domingo 21 di giugno, Evangelio è dato ma fuori San Matteo, capitolo 10, mi dato ma versicolo 31, che ti avvisa, non tenne miedo. E parola pandiga di Dio è temore di Dio, normale. E dell'Evangelio è relativamente breve, Gesù ti avvisa tre viaja, non tenne miedo, però ti avvisa un viaja, tenne miedo. Espressione qui per chiamarci l'attenzione, che sono amici come sacerdote, come pastor, o come quizás educador, come maiorna, che forma non sta usando dell'educazione di nos mucena, di nos juventud. E la torre 3, non tiene miedo, nos veste revisa un viaggio, tiene miedo. Nos veste educando nos mucena, pananta valiente, y en decoraje positivo, fuerte. Non mi sta di miedo di gente, non mi sta di miedo di ritornare, di mettere nuovo, di lavoro, però toch, mi sta di miedo di Dio. O más mi lo visa, mi sta di temor di Dio, temor di offendere Dio, temor, quando quibra su mandamento, pa sopra si gente, non di temor di Dio. Ora sì, tambai perdi. Sì, hermano, sì, sea valiente, però tiene temor di Dio. Feliz día, hermana.
1: La ganostresa, Señoros Dios, nos te pedimos, pa un día nos por llegar a la salvación completa de Moreno, nos por tomar posesión de misterio en anco, nos te celebrar con fe y amor, pa medio de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y bendición de Dios Todopoderoso de Tata, Dio e Spirito Santo, Bahari Baboso, e queda sempre cuboso. Amen.

0: Nel nome di Tata, di Dio e di Spirito Santo.
1: Amen.
0: Grazie a Gesù Cristo, amore di Dio, e comunione di Spirito Santo sia con voi.
1: E con voi, Spirito.
0: Poi vi lascio lasciare di Eucaristia, arriva dies dos dia domingo di tempo ordinario. Liturgia di Aueante, tutto traia, ma attenzione, panos, non tenemiedo di estanco por matanos curpa, tene temor di Dio. Servando a dia di Tata, nostra ponente Tata nan, den mandi Signor pidiendo guia, protezione, benedizione, in una maniera particolare también sta unir con nos, cumplaniero, veterano del consejo parroquial, nostro man Roli Santiago. La che non sa riconoscere non spiccano, più Dio spordon, poi non spor celebrare in una maniera digna e misterio nel sagrado di nostre. Mi ti confessano a Dio Todopoderoso
1: e dilante di Tora chi presente,
0: come mi ha fatto mascia tanto, pa pensamento e parola, pa lo che mi ha assi che da segnassi, pa mi culpa, pa mi culpa, pa mi gran culpa.
1: Per se mi deroga la Virgen Maria, turanda il santo, e bosso mi romana, di resa famina, Signor nos Dios.
0: Mara Dio Todopoderoso, por mostranos su misericordia, ordenanos picanan, ihibanos da vida eterno.
1: Amen.

Bendicionata e rei cutabili del nome del Signore. Paz del cielo e gloria a Dios Altissimo.

0: maybe give me some.
1: Bardushi. Yes.
2: Sí, mimi.
3: No, pues te la quiero final.
1: Jerry, c'è il tempo per una donna mi bella, va finito? Ho voluto guardare la mas fam?
0: Mi dispenso, mimi.
4: No, non sta tempo, non so se è una cosa. Se ordini si bella.
1: Ora da nada?
0: Vendi ciò?
1: Ah, ma che mi hai parlato tu? Qua con lo che sta, Jerry, bella ti vedi ciò no?
0: Jerry.
1: Si sanno, Jerry, c'è terra. E si manca, si manca, si sa. Quattro sì, c'è di famiglia da accettare, che pensano. Tre sette mesi, quindi quattro niente a fare, rosa blanda, rosa cosa. Descubrendo che cosa viene, cosa pensa per me, no? Quindi, cosa. Io su volontà che si vuole rispettare. Che piano sotto PD6, no? Shut it down. Let's go.
2: Ehi,
1: dove ti chiami, ma? Per cosa vuoi? Ehi, contatto scol? Per un migliaio, no? No, no? Sani cosa vuoi?
2: Sì, ci sei, ma...
1: Sì, però per me stai algo hai, ancora con cada anno di bobita. Sì, sì, puoi andare a visitare di via. E sai che è meglio ora? Non vuoi questo marco lì. Che ora? E sono Ireno, e da fine mese tu si mangia, contento con... O da guaccia della subì al taino, da fine di pastone di zibi, che mi è da conoscena. Poi, ma vi sarrodi, e sei da famo, ma nella si aia, allora con Dio sa da che, per la sali, dato di aia. Dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo, dillo

0: questo io che ho preso?
1: Sì, sono ancora un download. Ho finito di mangiare. È tanto buono, no papi?
2: Mi sa, mi sa, mi sa.

vendo un po' questa gavetta, abbiamo fatto la strada delle ruine, ma se camminate quante cose per la suicidata. Guardi che se camminiamo qui che tra... Allora, per tagliare le ruine per il canapè. Guarda, è poco, è poco, è poco.

Vieni, tanto, no? Poi bombavo. Volete cosa guardare de moine? Poi non spero per uno, vedi un ruolo, ma spanda, tu vieni a spanda. Buone, fare manca, dalla un gol per via. Via a causa, dica ma, che ora.

tanto più sei grande. Perché no, non è un... Andiamo a mettere, perché con cuore, perché giornata figo, giornata di buona. Ho visto che della Santa Cruz, una onda della Santa Cruz, perché lo spiego, una onda. Tanto, devi tu, forse.